0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime su scivire.